bani bani bani bama bani bani bani ba ridari ridari ridari ridari ridari ridari ridari ridari bani bani bani bama bani bani bani bani ridari ridari ridari ridari ridari ridari ridari ridari ridari ga ga ma ma ba ga ma ma ba ma ba bani pani ridari ridari ba ma sa re ga ma ga ganapati mana sa smarami vasishtha vamadeva.